Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo. Questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità, la cultura e la ricchezza del nostro paese. Insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi ricordiamo che questo programma è fiero di essere membro della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete scriverci una email, lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci dal vivo sulle onde corte con i vostri ricevitori, lo potete fare sulla frequenza di 15.770 kHz dalle 12 alle 13 UTC. Su internet su www.radionazionale.com.ar, lì troverete il tasto RAE, cliccatelo e certamente ci saranno tutti i nostri podcast e la possibilità di ascoltarci dal vivo. Anche nelle app, pure nelle app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodiffusione Argentina all'esterior, sia per Android sia per iOS. Se volete scriverci una lettera cartacea old style, lo potete fare a via Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Oggi una giornata fredda, con questo vento del sud, come dico sempre, quando dalle nostre parti il vento soffia dal sud, significa un po' di freddo, e questo venerdì in città la temperatura minima sarà di 10 gradi, la massima di 16, quindi una giornata fresca, con vento da sud e cielo nuvoloso, potrebbero verificarsi piovigini durante la giornata. Sabato sono previste piovigini isolate per tutta la giornata e temperature comprese tra 13 e 17 gradi con vento da sud. Domenica nuvoloso con temperature comprese tra 12 e 19 gradi. Quindi niente, la forbice tra 10 e 20 gradi è lì nella nostra zona centrale, nella Repubblica Argentina, soprattutto nell'area metropolitana. Per avviare il capitolo musicale della nostra puntata in questo venerdì 9 ottobre 2026, la voce straordinaria di Abel Pintos con la canzone intitolata Tu Vos.

Anche se, a rigor di termini, folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Bella canzone interpretata da Rally Barrio Nuevo, un omaggio alla sua zia, la zia Gorda.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina vers le monde.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAI, Argentina al mundo.
6: RAI, Argentina al mundo.
7: RAI, Argentinien in die Welt.

Museo Comunitario Isla Maciel inaugurerà sabato 10 alle 16 una mostra dedicata a Juan Carlos Romero, una delle figure più importanti della grafica e dell'arte politica argentina. La sua produzione artistica è stata caratterizzata dall'impegno sociale, dalla sperimentazione visiva e dalla concezione dell'arte come strumento di trasformazione della realtà. Intitolata Il mio discorso è il silenzio, il mio canto il grido, la mostra sarà visitabile per tutto il mese di ottobre con ingresso libero e gratuito presso la sede del museo in via 3 de febrero 1570 a Dock Sud nel partito di Avellaneda. L'esposizione intende recuperare e valorizzare l'eredità artistica di Romero in un territorio in cui il muralismo, la grafica e la produzione artistica collettiva fanno parte dell'identità culturale del quartiere. La scelta di Isla Maciel crea inoltre un legame con le origini dell'artista nato ad Avellaneda nel 1931. Incisore, artista visivo, docente, poeta, editore e militante, Romero ha sviluppato un lungo percorso artistico esplorando le relazioni tra arte, politica e società. La sua opera ha abbracciato linguaggi e supporti differenti, dall'incisione alla grafica sperimentale fino all'installazione e agli interventi negli spazi pubblici. Nel corso della sua carriera, l'artista ha affrontato temi legati alla violenza, alla censura, ai diritti umani e ai meccanismi del potere. La parola scritta, la ripetizione delle immagini e il riutilizzo dei linguaggi della comunicazione di massa hanno occupato un posto centrale nei suoi lavori. La sua produzione è stata attraversata da una domanda che ha orientato gran parte della sua ricerca estetica. Che cosa può fare l'arte di fronte alla realtà? Da questa prospettiva, Romero ha concepito la pratica artistica come una forma di intervento critico e di partecipazione collettiva. La mostra di Isla Maciel invita a riscoprire questa concezione dell'arte e ad aprire nuovi dialoghi tra la sua opera, la memoria sociale e le esperienze culturali di un quartiere caratterizzato da una forte tradizione di organizzazione comunitaria. Il tango con SVP, Tango 7.

0: de potrillo che è giusto in la raya.
1: Padrone di una voce impareggiabile e dotato di un enorme talento, Carlos Gardel riuscì a convertire il tango nella musica argentina per eccellenza.
0: Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer.
2: Carlos Gardel nacque in Francia nel 1890, però crebbe a Buenos Aires, dove ormai nel 1908 cominciò a presentarsi in alcuni piccoli locali della città. Il suo repertorio, piuttosto folcloristico, nella sua prima tappa come artista professionale, ricevette un forte impulso quando si azzardò ad inserire la sua voce a quello che si considera sia stato il primo tango canzone, cioè un tango con le parole. Il tango, come genere musicale, stava appena iniziando a trovare la sua forma e non era ancora popolare.
1: Nel 1911, Carlos Gardel si unisce al cantante e chitarrista José Razzano ed insieme formano un duo artistico che ebbe grande successo. Eppure, nel 1917, la carriera di Gardel prende un nuovo indirizzo. È l'anno in cui è scelto per presentare per la prima volta il tango che provocò una rivoluzione. Il tango chiamato Mi Noche Triste.
3: Hasta 1917.
2: Fino al 1917, la base del repertorio di Gardel furono la zamba, l'estilo, le canzoni rurali. Il tango era soltanto musica che si ballava, a cui mancava la voce dei cantanti. Però tutto cambiò quando Carlos Gardel cantò nel teatro Empire Mi Noche Triste, composta dal suo amico Pascual Contursi. Il pezzo diventò il primo tango canzone della storia.

quindi Mi Noche Triste diventa il primo tango cantato e nel contempo il primo tango cantato da Carlos Gardel. E non solo, con il tango e le sue parole

0: una partire da Gardel. Prima di Gardel non vi era nulla. Gardel è definitivamente legato all'inizio del tango, alle sue origini, alle sue forme, al suo carattere e al suo profilo. Si tratta di Gardel e di nessun altro.
1: È Gardel e nadie más.
2: Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido.
3: A partir de aquel momento, Carlos Gardel comenzó a dedicarse siempre più al tango. En el 1923, oltre la metà del suo repertorio era ormai composto da tanghi. Il suo pubblico si allargava sempre di più. Il suo successo pure.
2: Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que haces y lo que harás.
0: Nel 1923 e 1924 il duo Gardel-Razzano si presenta per la prima volta in Spagna ed in Francia, dove il tango era di moda. Le tournée europee di Gardel si ripetono in futuro, però senza Razzano.
2: Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer.
3: Tre sviluppi tecnologici dell'epoca collaborano al decollo internazionale della carriera di Carlos Gardel. Le registrazioni con microfono, prima si utilizzava il trasduttore, il cinema sonoro e la radio. Il 1926 ed il 1927 furono gli anni in cui Carlos Gardel incise più dischi. In ognuno di questi anni superò le 100 copie. Alcuni brani rilevanti che appartengono ai successi di quel periodo sono Bajo Belgrano e Siga el Corso.

0: Gli storici del tango concordano nel precisare che Carlos Gardel ebbe una grande visione imprenditoriale, il che spiega non solo il suo cambio d'orientamento verso il tango e l'incorporazione delle novità tecnologiche dell'epoca, bensì la cura della sua immagine. Oltre ad aver cura della propria salute e della qualità della voce, Carlos Gardel cercava di mantenersi in forma, faceva ginnastica e prestava speciale attenzione ai gesti del suo viso e delle sue mani quando cantava, cure poco abituali per un cantante di quell'epoca. Dedicava la stessa cura al suo abbigliamento. Inoltre, il cantante seppe trarre profitto dal crescente interesse per il tango in Europa e negli Stati Uniti. L'interprete Maria Volonté lo racconta in questo modo.
1: Es un artista que ha dado como el puntapié inicial para todo un proceso.
2: Carlos Gardel è un artista che diede il via ad un processo, però fu sempre consapevole dell'importanza artistica della musica che lui cercava di sviluppare. Fu il primo artista latinoamericano a raggiungere la fama mondiale.
1: Massivo, mundialmente hablando.

0: Al inizio degli anni 30, Carlos Gardel era un cantante noto a livello internazionale. Si reca parecchie volte in Spagna ed in Francia, dove la stampa si riferisce al suo successo trionfale. Registra e vende migliaia di dischi e firma nuovi contratti ed incorpora una nuova modalità che ridefinisce decisamente la sua carriera e la sua arte, il cinema.
1: Yo no siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del verso ni los años que he tirado, pero yo volverme solo, sin amigos, sin amor.
2: Nel 1930, Carlos Gardel protagonizza 15 cortometraggi musicali sonori, ognuno basato su una canzone.

0: canzone. Girati e proiettati per la prima volta a Buenos Aires, i cortometraggi furono presentati quali tanghi teatralizzati. Il più elaborato di tutti è Viejo Smoking, in cui Gardel, prima di cantare, protagonizza uno sketch drammatico sulla disoccupazione, la povertà, lo sfratto, nel contesto della Grande Depressione. È stato affermato che i cortometraggi di Gardel sono stati i primi videoclip della storia del cinema.
1: Viejo smoking, cuántas veces la vi no que la mamaba.
2: Di lì in poi, Carlos Gardel penserà la sua carriera in termini cinematografici.

0: la prima presentazione non molto felice di un film in Francia, Carlos Gardel presenta in Argentina il film Luce de Buenos Aires. Il successo è enorme di immediato. Rende popolare la figura del cantante nei paesi latinoamericani dove Gardel non era ancora conosciuto. Poco dopo, mentre gira un nuovo film in Francia, Gardel conosce e comincia a lavorare con il paroliere e sceneggiatore Alfredo Lepera.
1: Acaricia mi resueño, suave burbujo.

0: insieme, Carlos Gardel e Alfredo Lepera produrranno gran parte delle canzoni a cui si associerà la fama mondiale del cantante. Canzoni concepite per il cinema, ad esempio il tango Silenzio, Lejana Tierra Mia, Cuesta Abajo, Por una Cabeza e fra molti altri, i celeberrimi Mi Buenos Aires Querido e El Día Que Me Quieras.
1: El

0: Nel dicembre 1933 Gardel e Lepera partono per gli Stati Uniti, dove firmano un contratto con la Paramount, la casa cinematografica che cercava un sostituto di Rodolfo Valentino. Con le sceneggiature e le parole di Alfredo Lepera e la musica e l'interpretazione di Carlos Gardel, l'impresa gira 5 film. Lo storico Osvaldo Barsky descrive in questo modo l'ammirazione suscitata da Carlos Gardel sul set.
1: Quando Gardel girava un film a New York, tutti gli studi della Paramount si fermavano e la gente voleva vedere le interpretazioni dal vivo. Vi erano 300-400 persone. Quando Gardel canta, sus ojos se cerraron. Suscita una commozione così forte quando canta nella scena dinanzi al cadavere di sua moglie appena morta. Quella scena è così commovente e la capacità di Gardel per trasmettere il dolore è così grande che, secondo i racconti, finiscono di girare la scena e vi è un silenzio di 20 secondi. Commovente e quindi uno standing ovation eccezionale, perché la gente si rende conto che questo uomo ha lasciato per la storia una testimonianza di dolore profondo.
2: Un documento di dolore profondo.

0: hace tanto mal.
1: All'inizio del 1935, Carlos Gardel era ormai un'icona popolare del mondo ispano negli Stati Uniti, Francia e Spagna, e certo in tutta l'America Latina.

Nel marzo 1935, accompagnato da Lepera e da un gruppo di chitarristi e collaboratori argentini, Carlos Gardel si imbarca a New York verso il Porto Rico, primo scalo di una tournée in parecchi paesi di America Latina, Centrale e del Sud che non riuscì mai a concludere.

0: mese di aprile e giugno di quell'anno, il cantante argentino si presenta in Puerto Rico, Venezuela, Curaçao, Aruba e Colombia. In ognuna delle sue esibizioni, Carlos Gardel riceve l'affetto popolare della folla che lo segue dappertutto per abbracciarlo e baciarlo.
1: Perché tu sei tan cruel come la vita, perché sta vuelta la siniestra della suerte.
2: E fu lì, in Colombia, il 24 giugno 1935, che l'icona più importante della musica argentina del tango andò incontro ad una morte precoce, provocata da un incidente aereo.
0: La morte di Carlos Gardel ammutolì gli argentini, i quali, stupiti, non potevano accettare la notizia proveniente dalla Colombia. Diverse voci circolarono le settimane successive all'incidente, piccole leggende che affermavano che Gardel era ancora vivo e che, deturpato dalle bruciature subite nell'incidente, viveva nascosto in Colombia.

Ci vollero mesi per l'arrivo dei resti di Carlos Gardel in Argentina. Circa 30.000 persone aspettavano nel porto di Buenos Aires per accompagnare la bara verso una camera ardente affollata. Lì, una grande orchestra interpretò il tango Silenzio. E fin da allora, le sue registrazioni si ascoltano in tutte le radio argentine. I suoi film sono ancora proiettati e gli argentini continuano ad affermare che Gardel, ogni giorno che passa, canta meglio.

0: El tango deve a Carlos Gardel l'invenzione di uno stile e la popolarizzazione del nuovo genere. Lo storico Osvaldo Barsky spiega la causa della sua trascendenza.
1: Espresso eccezionalmente ese clima cultural.
2: Gardel manifestó en modo excepcional quel clima straordinario vissuto da Buenos Aires nelle prime decadi del XXI secolo. E lui, credo, lo avesse assimilato profondamente e riuscì a trasmetterlo con un'arte impareggiabile. Perciò perdura e per quello la sua enorme qualità artistica lo rende insuperabile, perché evidentemente è irrepetibile. Perciò Carlos Gardel non perdura per il fatto di essere un mito, perdura perché è una realtà assolutamente eccezionale, come persona, nella sua vita e come artista.

0: RAE Argentina al Mondo ha presentato Carlos Gardel, quello che canta meglio ogni giorno.
1: Con la frente marcita, la nieve del tiempo platearon mi
2: Staff, traduzione e speaker Marcelo Chelo Ayala, Caritina Kozulich, produzione Julieta Galván, edizione Matías Arresegor, Esteban Villarruel.

0: Argentina al mundo. Hi, Argentina, 面向世界.
1: Hi, Argentina vers le monde.
2: Hi, Argentina to the world.
0: Hi, 世界に向けて Argentina.
3: Hi, Argentina al mundo.
2: Hi, Argentina al mundo.
4: Hi, Argentina in the world.
0: Hi, Argentina al mundo.
5: Il Teatro del Sangro è una compagnia teatrale italiana fondata e diretta dal regista e attore Stefano Angelucci Marino insieme all'attrice Rosella Gesini. Prende il nome dal fiume Sangro che scorre nella regione dell'Abruzzo, territorio in cui la compagnia ha le sue radici principali. Il Teatro del Sangro, torna in Argentina con Rosaura alle 10 dello scrittore argentino Marco De Nevi, una produzione nata in Abruzzo che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento del Premio del Mundo istituito dall'Università di Buenos Aires. Questa seconda tournée valorizza il lavoro degli artisti e rafforza i legami culturali tra la comunità italiana e la comunità argentina. Questo l'ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, durante la conferenza stampa che si è svolta questa settimana nella Sala Fabiani di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila per presentare la tournée in programma dal 10 ottobre al 10 novembre 2026. All'incontro hanno partecipato Stefano Angelucci Marino e Rosella Gesini, che hanno ideato, diretto e interpretato lo spettacolo. Nel settembre scorso, Rosaura alle 10 ha ricevuto il premio maggior del 26esimo Premio Teatro del Mundo dell'Università di Buenos Aires nella categoria dedicata agli spettacoli internazionali, un riconoscimento che accompagna il ritorno della compagnia abruzzese in Argentina. Il successo del Teatro del Sangro testimonia la qualità di una proposta culturale capace di farsi apprezzare anche oltre i confini italiani, ha aggiunto Marsilio. Dietro questo risultato ci sono il talento, l'impegno e la continuità del lavoro di Angelucci, Marino e Gesini, ai quali ha rivolto i complimenti e ha augurato una nuova esperienza. Portare una produzione abruzzese davanti al pubblico argentino significa anche creare occasione di incontro attraverso il teatro, ha concluso il presidente, e la cultura tiene vivi i rapporti tra i territori e le comunità e contribuisce a far conoscere l'Abruzzo nel mondo, che arriverà quindi in questi giorni qui alla città di Buenos Aires con il classico di Marco De Nevi, Rosaura alle 10, cioè Rosaura alle 10. Un po' di musica ora con Electro Autóctonas, Ritual Mataco.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

Bellísima canzone d'amore di Liliana Herrero con Palabras para Julia, último brano musicale del nostro programma che significa la chiusura di questa settimana e certamente l'augurio di un bellissimo weekend per tutti i nostri ascoltatori. Salutarvi, ringraziarvi. Liliana Spatafora dalla cabina di regia, Marcello Ayala che vi parla, vi salutiamo, vi auguriamo ancora un bel proseguimento di giornata e un bellissimo weekend. Ciao!

Salve amici, salve amiche, benvenuti, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma, sempre su RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, un programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina, con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi ringraziamo certamente dell'ascolto e vi invitiamo a scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Sul web www.radionazionale.com.ar, lì cercate il tasto RAE e certamente potete ascoltarci sullo streaming del sito web della Radio Pubblica Argentina, anche su le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'exterior. Se volete scriverci una lettera cartacea lo potete fare a Maipú 555, codice 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, la puntata odierna vorrei dedicarla a un carissimo amico, nuovo amico, che è Simone Martoni. Lui lavora al servizio anagrafe di Rocchetta di Vara, nella Spezia, lì in Italia. Quindi il saluto cordiale da parte di tutto lo staff di RAE Italiano qui in Argentina. E salutiamo pure tutto il paese, perché un carissimo amico del programma italiano, Gustavo Bonfigli, nonno, era nato in quel paese lì della Spezia. Quindi il saluto cordiale, ci fa piacere poter continuare a salutare i nostri amici di tutta l'Italia. Vediamo come viene il tempo qui a Buenos Aires, in Argentina. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha anticipato che giovedì aumenteranno sia la nuvolosità sia le temperature nella città di Buenos Aires, che oscilleranno tra gli 11 e i 20 gradi. Venerdì il cielo sarà nuvoloso e le temperature varieranno tra gli 11 e i 17. Sabato il cielo sarà prevalentemente nuvoloso, con temperature comprese tra gli 8 e i 12 gradi e raffiche di vento tra i 42 e i 50 km orari. Attenzione con questo, non sono previste precipitazioni. Comunque ci sono gli ultimi giorni di freddo, ormai la primavera è alle porte, però domenica forse la temperatura calerà un po', quindi non sarà una giornata primaverile. Passiamo subito al capitolo musicale del nostro programma, con la banda argentina che ha fatto eclosione nella scena musicale degli anni Ottanta nel nostro paese, Soda Stereo. La canzone, forse il primo successone della banda, banale ancora, però molto interessante già in quel periodo. Te hacen falta vitaminas.

che se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Il folklore argentino con l'interpretazione di una banda del rock argentino, in questo caso Vientito en Tucumán.
1: RAI, Argentina al mondo. RAI, Argentina vers le monde.
2: RAI, Argentina vers le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
1: RAI, 世界に向けて Argentina.
4: RAI, Argentina al mondo.
3: RAI, Argentina al mondo.
2: RAI, Argentinian in the world.
1: RAI, Argentina al mondo.
0: Il Festival Internazionale di Musica di Bariloche, FIMBA, tornerà nella città del Rio Negro dal 16 al 20 settembre con un programma che riunirà per 5 giornate artisti nazionali e internazionali di diverse generazioni e generi musicali. Creato nel 2019 e organizzato dalla Segreteria della Cultura del Rio Negro, il festival avrà 6 palcoscenici distribuiti in diversi punti della città e proporrà complessivamente 25 concerti a ingresso libero e gratuito. L'obiettivo è consolidare il FIMBA come uno degli appuntamenti musicali di riferimento dell'agenda culturale argentina e come spazio di scambio tra differenti espressioni artistiche. Il programma spazierà dal folklore al tango e al jazz, fino al trap, al rock pop, al candombe e alla musica colta, oltre a grandi produzioni sinfoniche. Tra i grandi e i principali protagonisti di questa edizione figura il fisarmonicista argentino Changos Pasiuk, uno dei maggiori esponenti della musica di radice del paese, insieme al brasiliano Hamilton de Holanda, noto per il suo virtuosismo al bandolim. Parteciperà anche la spagnola Alba Carmona con una proposta legata al flamenco e alle musiche di radice. Il cartellone comprenderà inoltre la cilena Elizabeth Morris, l'Atlas String Quartet del Brasile, Sol Liebeskind, la Ferni Guijo Spell Quartetto e uno spettacolo sinfonico dedicato alla musica di Bob Marley. La dimensione accademica e sinfonica sarà rappresentata dall'Orchestra Filarmonica del Rio Negro, diretta da Martin Frale Milstein, dal Coro Polifonico Nazionale, diretto da Fernando Tomé, e dal soprano messicano Cecilia Eguiarte. La programmazione internazionale si completerà con l'uruguayana Samantha Navarro e altri artisti e formazioni, tra cui Toby, esponente del trap urbano. The League of Crafty Guitarists and the Camarada Tango. I concerti si terranno al Teatro La Baita, nella Cattedrale Nuestra Señora del Nahuel Huapi, alla Biblioteca Sarmiento, a Puerto San Carlos, al Camping Musical Bariloche e presso INVAP. Con una proposta che unisce artisti affermati, talenti emergenti e progetti legati alla scena regionale, il FIMBA punta ancora una volta su un programma trasversale, nel quale i confini tra i generi musicali passano in secondo piano rispetto all'obiettivo di avvicinare pubblici diversi alla musica. Ed ecco uno dei protagonisti speciali di questo Festival Internazionale di Musica di Bariloche, FIMBA, sarà il Changos Pasiuk, ed ecco, interpretando Chaco. Thank you.

10 argentini che hanno commosso il mondo. Jorge Luis Borges, erudito e musicale.

un destino comune lega i due scrittori argentini più famosi nel mondo, Borges e Cortázar. Uno nacque a Buenos Aires quando il secolo finiva ed imparò a parlare l'inglese prima dello spagnolo. In viaggio per l'Europa, la famiglia Borges dovette stabilirsi a Ginevra, Svizzera, a causa dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Lui aveva appena 14 anni. Cortázar nacque per caso in Belgio, eppure a causa della guerra del 1914 la sua famiglia si trasferì a Buenos Aires quando lui era ancora piccolo. È noto che per lui il francese non è stato soltanto la seconda lingua. Jorge Luis Borges, che sapeva leggere e scrivere a 4 anni e che con appena soli 9 anni tradusse dall'inglese il racconto Il principe felice di Oscar Wilde, fece del tango e della milonga un simbolo del quale rimangono numerosi esempi. Julio Cortázar fu un appassionato del jazz e nella sua letteratura ve ne sono esempi rilevanti. Borges fu un creatore per il quale la musica occupò un ruolo importante, anche se lui diceva che era un'arte per la quale non era portato. L'accuratezza dell'uso della parola nella sua poesia è indiscutibile.

Adolfo Bioy Casares, scrittore e stretto amico di Borges, affermava che dopo cena il poeta interpretava canzoni inglesi, spagnole e creole e che ascoltava tangos accanto a lui. Una volta gli chiese: «Si sarà reso conto con Tursi di quanto bene gli è venuto Flor de Fango?» Tuttavia, immerso in ogni sorta di dichiarazioni politicamente incorrette, più di una volta affermò che detestava il tango, malinconico e piagnucolone, mentre invece apprezzava molto la milonga. Jorge Luis Borges, che amò così profondamente e si realizzò tanto poco nell'amore, ebbe una fidanzata quando era giovane, con cui, dopo essere rimasto cieco, si sposò formalmente. Si chiamava Elsa

Il suo grande amore fu Stella Canto, una traduttrice 14 anni più giovane di lui, che sua madre respingeva. Prima di morire, Borges decise di sposarsi con Maria Colama, la sua segretaria durante molti anni. Forse per questo andarivieni sentimentale, Borges si sentì identificato con il compositore tedesco Johannes Brahms, eterno innamorato di Clara Wieck, musicista e pianista, moglie del suo amico Robert Schumann. Con 75 anni, Borges dedicò un poema a Brahms in cui diceva che era un'audacia pretendere di entrare nell'universo magnifico dei suoi violini. Jorge Luis Borges, un poeta, un narratore, forse un musicista con le parole, un costruttore della mitologia delle Pampas e di Buenos Aires, un argentino che commosse il mondo per sempre.

RAI Argentina al Mondo ha presentato 10 argentini che hanno commosso il mondo. Jorge Luis Borges, erudito e musicale. Produzione generale Silvana Avellaneda. Produzione Dario Wurstin.

Molto bene, ricordatevi che se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. In Argentina il tasso di suicidi ha raggiunto 11,8 casi ogni 100.000 abitanti, il livello più alto mai registrato nel paese e superiore alla media mondiale stimata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo rapporti dell'Osservatorio di Politica Criminale e del Ministero della Salute. Per la prima volta il dato supera quello delle morti provocate da altri episodi violenti nel paese. L'Associazione Argentina di Salute Mentale ha definito la situazione allarmante, sottolineando la necessità di risposte urgenti, continuative e integrate. Il fenomeno coinvolge fasce d'età sempre più giovani e gli adolescenti rappresentano oggi il gruppo con la maggiore incidenza. In occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, l'Università Ospitale Italiano di Buenos Aires pone quindi una domanda: come stanno vivendo i giovani e quale mondo stiamo proponendo loro? Ci troviamo di fronte a un problema collettivo che riguarda la salute mentale e fisica, ma anche le politiche pubbliche. L'approccio deve essere multifattoriale e richiede una responsabilità condivisa, spiega Soledad Dawson, psicologa e direttrice del Master in Relazioni, Famiglie e Diversità Socioculturale dell'Università. I social network espongono gli adolescenti a modelli di bellezza, relazioni, esperienze e stili di vita spesso difficili da raggiungere, aumentando la pressione in una fase delicata della costruzione dell'identità. Anche discriminazione, esclusione o violenza possono trasformare la scuola in un luogo di sofferenza. In questo contesto, il ruolo degli adulti è fondamentale. Di fronte alla sofferenza di un adolescente, cerchiamo spesso di risolvere il problema al suo posto. È invece necessario accompagnarlo affinché impari ad affrontare le difficoltà, osserva Dawson. L'università sottolinea infine l'importanza di parlare apertamente di questi temi come strumento di prevenzione. Famiglie, scuole, istituzioni sanitarie e comunità devono contribuire a rafforzare i legami e creare reti di sostegno affinché gli adolescenti non debbano affrontare da soli i momenti di maggiore sofferenza. Musica ora con l'uomo dalla provincia di Santa Fe, dalla città di Rosario, arriva Juan Carlos Baglietto, La vida es una moneda.

Ecco, vivencia, Natalia Juan Simón, prima era Juan Carlos Baglietto con La vida es una moneda. In questa maniera noi arriviamo alla fine della nostra puntata odierna. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, che vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo dell'ascolto e vi auguriamo un bel giovedì. A domani!